0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: Morning Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 6.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RV. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: pazzia.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.
2: Say low. Yeah, tu sai.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. Feels like a club.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro tutte le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Invocazione dello Spirito Santo.
2: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
0: Anima di Cristo.
1: Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, ascoltami. Nascondimi entro le tue piaghe. Non permettere che io mi separi da te. Difendimi dal nemico maligno. Nell'ora della mia morte, chiamami. Fa che io venga a te per lodarti con tutti i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen.
0: Offerta della giornata al volto santo di Gesù.
2: Volto santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell'amore e del martirio divino sofferto per umana redenzione. Ti adoro e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le preghiere, le azioni e le sofferenze di questo giorno, per espiare e riparare i peccati delle povere creature. Fa di me un tuo vero apostolo. Che il tuo sguardo soave mi sia sempre presente e si illumini di misericordia nell'ora della mia morte. Così sia. Volto santo di Gesù, guardami con misericordia.
0: Preghiera al volto santo.
1: O Gesù, che nella tua crudele passione divenisti l'obbrobio degli uomini e l'uomo dei dolori, io venero il tuo volto divino, sul quale splendevano la bellezza e la dolcezza della divinità, e che è divenuto per me come il volto di un lebbroso. Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il tuo infinito amore, e mi consumo dal desiderio di amarti e di farti amare da tutti gli uomini. Le lacrime che sgorgano con tanta abbondanza dagli occhi tuoi sono come perle preziose che mi è caro raccogliere per riscattare con il loro infinito valore le anime dei poveri peccatori. O Gesù, il tuo volto adorabile rapisce il mio cuore. Ti supplico di imprimere in me la tua somiglianza divina e di infiammarmi del tuo amore affinché possa giungere a contemplare il tuo volto glorioso. Nella mia presente necessità, accetta l'ardente desiderio del mio cuore, accordandomi la grazia che ti chiedo. Così sia.
0: Atto di riparazione al volto santo.
2: Vi adoro e vi lodo, mio divino Gesù, figlio del Dio vivente, per tutti gli oltraggi che avete sofferto per me, che sono la più miserabile delle vostre creature, in tutte le sacre membra del vostro corpo, ma particolarmente nella parte più nobile di voi stesso, cioè del vostro volto. Vi saluto, volto amabile, livido per gli schiaffi e colpi ricevuti, insozzato dagli sputi e sfigurato per i cattivi trattamenti che vi hanno fatto soffrire gli empi giudei. Vi saluto, belli occhi bagnati dalle lacrime che avete sparso per la vostra salute. Vi saluto, sacre orecchie, tormentate da un'infinità di bestemmie, di ingiurie e di motti sanguinosi. Vi saluto, santa bocca, piena di grazia e di dolcezza per i peccatori, ed abbeverata di fiele e di aceto, per l'ingratitudine mostruosa di coloro che avevate scelto come vostro popolo. Vi saluto infine, o Gesù, mio Salvatore, coperto di nuovi oltraggi dai bestemmiatori e dagli empi dei nostri giorni. Vi adoro e vi amo.
0: Orazione per la famiglia.
1: Che nessuna famiglia venga a crearsi all'improvviso. Che nessuna famiglia venga a sciogliersi per mancanza d'amore. Che gli sposi si appartengano l'uno all'altra in anima e corpo. E che niente al mondo possa separare una coppia che sogna. Che nessuna famiglia sia costretta a rifugiarsi sotto un ponte. Che nessuno osi intromettersi nella santa unione familiare. Che nessuno osi togliere alla coppia le loro speranze. Che la coppia, arricchita del passato, viva nel presente in funzione del domani. Che la famiglia abbia inizio e fine nella consapevolezza del cammino che deve seguire. E che l'uomo sappia portare sulle proprie spalle il dono e la grazia di essere padre. Che la donna sia un cielo di tenerezza, conforto e calore, e che i figli conoscano la forza che sboccia dall'amore. Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Che gli sposi sappiano mantenere il coraggio e la forza di amare senza confini. Che nessuno dei due vada a dormire senza chiedere o concedere il proprio perdono. Che i figli apprendano, nell'abbraccio d'amore, il senso della vita. Che la famiglia viva sempre la condivisione dell'abbraccio e del pane. Che moglie e marito non si tradiscano mai, né tradiscano i loro figli. Che la gelosia non uccida la certezza dell'amore che regna fra loro. Che la stella più luminosa, nel suo firmamento, sia la ferma speranza di un cielo in questa vita ed oltre, nell'eternità. Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Benedici tutte le famiglie, Signore.
3: Amen.
1: Benedici anche la mia, Signore.
3: Amen.
1: Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio, Gesù, in unione con le messe dette in tutto il mondo, oggi, per tutte le anime sante del Purgatorio, per i peccatori di ogni luogo, per i peccatori della Chiesa Universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen.
0: Battesimo dei non nati.
2: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, di generazione in generazione, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. A voi tutti che siete nati morti nel giorno o nella notte, e che ancora nascerete morti. A voi tutti che siete stati uccisi nel corpo di vostra madre, nel giorno o nella notte, e che ancora verrete uccisi, affinché raggiungiate la vita eterna attraverso Gesù Cristo. Io vi battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ho chiamato col tuo nome, sei mio. Cantate al Signore il canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Coroncina alla Divina Misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. Amen.
1: Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: L'Angelus.
1: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
2: ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ecco l'ancella del Signore.
2: Sia fatto di me secondo la tua parola.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si è fatto carne
2: ed ha abitato fra noi.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,

0: se della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, che ha nome Nazareth, ad una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. La vergine si chiamava Maria. Ed entrato da lei, l'angelo le disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Hai trovato grazia verso Dio. Ed ecco, concepirai in seno e darai alla luce un figlio, e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci

0: della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria ad Elisabetta. Maria si mise in viaggio sollecitamente per recarsi ad una città montana della Giudea. Entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E accadde che al saluto di Maria esultò il bambino che Elisabetta aveva in seno, ed ella, piena di Spirito Santo, esclamò: benedetta sei tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.
1: Padre

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: il tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, per

0: della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù a Betlemme. Mentre Maria e Giuseppe erano a Betlemme per il censimento, si compì per Maria il tempo della maternità e diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, poiché per essi non c'era posto nell'albergo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Quando si compirono i giorni della purificazione, secondo la legge di Mosè, lo portarono a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come sta scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, per

0: della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Nel quinto mistero gaudioso si contempla il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Quando, dopo il pellegrinaggio, se ne ritornavano, Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i suoi se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero un giorno di cammino. Poi cominciarono a cercarlo, tra parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme a cercarlo. Dopo 3 giorni lo trovarono, seduto in mezzo ai dottori, intenti ad ascoltarlo e ad interrogarlo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci

0: della tua misericordia.
1: Santa Maria delle Grazie,
2: prega per noi.
1: Ti rendiamo infinite grazie, sovrana regina, per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati, ora e sempre, di prenderci sotto la tua potente protezione, e per meglio meritarci il tuo sostegno, ti salutiamo dicendo:
2: Salve.

0: misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci,
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici,
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito santo Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre tutta pura,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre intatta,
2: prega per noi.
1: Madre senza colpa,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna d'onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Modello di santa vita,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Dimora dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Oggetto dei nostri omaggi,
2: prega per noi.
1: Modello sublime di pietà,
2: prega per noi.
1: Mistica rosa,
2: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
2: prega per noi.
1: Difesa dal male,
2: prega per noi.
1: Splendida casa di Dio,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute dei malati,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, di imitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Secondo le intenzioni del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le vocazioni sacerdotali e per i sacerdoti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per la pace nel mondo e in tutte le famiglie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Per le anime sante del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Supplica a Maria Santissima delle Grazie. O celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi dispera e aiuto potentissimo dei cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia. Salve.

0: sì, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuore del mio Gesù,
1: fa che ti ami sempre più.
0: Dolce cuore di Maria,
1: siate la salvezza dell'anima mia.
0: Manda, o Signore,
1: apostoli e santi nella tua Chiesa.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: RVN Open Radio. Open Time.
16: Sono le 9:02.
15: Risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?

0: arrivato?
1: Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVN. Servizio meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net. RVN Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net.

cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, su tu la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità, sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: Pronto?
1: Sì, signora, pronto. Buongiorno, scusi il disturbo. Guardi che è arrivata la tisana soffio da dietro, quella che avevate ordinato.
0: Che cosa?
1: La tisana soffio da dietro, quella per le arie.
0: Ma non sono io.
1: L'ha ordinata. Lei chi l'ha ordinata?
0: Io non lo so. Io non sono.
1: No, qualcuno che soffre di aerofagia, chi è di voi?
0: No, nessuno.
1: Lei soffre di arie?
0: No, tutto a posto.
1: E questa che ci facciamo?
0: Io non ho ordinata.
1: Non so, perché è proprio una tisana apposta per chi ha problemi di gas.
0: Senta, io non l'ho ordinata.
1: Lei non soffre di gas, no?
0: Senti, arrivederci.

La tisana soffio da dietro, la novità di quest'anno Supermarket Show la potrete trovare tra i nostri scaffali. Se anche tu soffri di aerofagia, non preoccuparti, soffio da dietro è la tisana per la tua salvezza. Cari amici, bentornati a questa prima puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto, piccolo jingle pubblicitario all'inizio di trasmissione, ma detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo del silenzio.
2: E come sempre sono le nostre notizie ironiche a far da padrone ad aprire la nostra puntata di Supermarket Show. Vi ricordate il cartone animato chiunque conosce, che avranno visto un po' tutti, South Park? Pensate che cambia nome per prendere in giro Donald Trump, da South Park a South America. Almeno per il momento l'ultima provocazione dei creatori della celebre serie animata statunitense prende di mira il presidente Donald Trump. Matt Stone e Trey Parker hanno infatti deciso di ironizzare sulle recenti iniziative dell'inquilino della Casa Bianca, che ultimamente ha disposto il cambio di nome di diversi luoghi geografici. Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, cambiamo il nome di South Park in South America, hanno dichiarato ironicamente Stone e Parker.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, gentilmente, ma come mai hanno deciso di cambiare nome?
3: Chi?
2: Alla città.
3: Chi è che ha detto che cambiare nome alla città?
2: Ah, non lo so, abbiamo letto la notizia, l'hanno fatto anche negli Stati Uniti.
3: Ma io non so di che cosa parli.
2: Sì, ma scusi, Ravenna si chiama ancora Ravenna?
3: Certo che si chiama Ravenna.
2: E come la dovranno chiamare?
3: Ah, non lo so, questo qui non me lo chieda.
2: Perché hanno detto che devono cambiare nome a Ravenna e a Cervia e a Cesenatico.
3: Buonanotte, sono Turi.
2: Come la chiameranno? Non si sa.
3: No, non mi interessa. La chiamano come mi pare, da tanto a me va bene lo stesso.
2: Basta vivere sempre lì, poiché si chiami Ravenna o Angelica, è la stessa cosa.
3: Sono a posto così, lo

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, il reparto gastronomia, sarebbe arrivata la carne per il cane?
0: No, secondo me sta sbagliando perché io non ho pesci.
1: Non ha cani? Chi ce l'ha
0: no.
1: il cane?
0: Ah, non lo so io chi c'ha adesso. Qui giù dalla via lì, stretta, ce ne sanno tre.
1: No, il problema è perché sono 4,5 kg di frattaglie, polmone, milza, scarti.
0: Ah, io non lo so, sa. Che numero viene? Ha?
1: Questo, 569304. Mi avevano lasciato sto numero, l'aveva lasciato lei?
0: No, no, io non ho bestie, non ho niente.
1: E per chi l'ha preso questo macinato, scusi?
0: Io non l'ho preso, io non ho ordinato niente.
1: Ah, non l'ha preso, cioè lei non ha cani in casa e non ha nessuno
0: che... No, non ho cane, non ho gatto, non ho uccellini, non ho niente.
1: E chi se li mangia mo ste frattaglie? Perché queste vanno solo per i cani.
0: Qualcuno lì giù dalla via lì, quella stretta lì, ce n'hanno tre.
1: Ma scusi un attimo, hanno mandato lei a ordinare la carne, chi la viene a ritirare?
0: No,
1: quindi
0: no, io non proprio non c'entro niente.
1: E che ci facciamo noi? Cioè, lei ci può dire a chi poter chiamare a sto punto, perché forse hanno sbagliato il numero.
0: No, lei che numero ha?
1: Questo, 569304.
0: No, io non ce l'ho niente.
1: Quindi che ci facciamo?
0: Ah, io non lo so, io non ho ordinato niente, a me mi interessa proprio mia.
1: No, per fare delle polpette non le serve a volte polpettine così da far col sugo?
0: No, siamo in due.
1: Ho capito.
0: Per quindi non c'ho problemi.
1: Allora niente, grazie.
0: Mi dispiace, io se posso fiutare più che volentieri.
1: No,
0: però...
1: ma vedremo di darla a qualcun altro. Grazie lo stesso, buona giornata.
0: Buongiorno.

0: meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì, pronto signora, scusi il disturbo, è Market Meteo. Siccome c'è un problema satellitare sulla zona Modena, in particolare su Soliera, se gentilmente ci potesse dire com'è la situazione meteorologica di oggi lì dalle sue parti, indicativamente.
2: Variabile nuvoloso.
1: Ah, variabile nuvoloso. Ci sono state stanotte o ci saranno, secondo lei, precipitazioni piovose durante l'arco della giornata?
2: Probabile.
1: Probabile, quindi. E un'ultima cosa, signora, le temperature rispetto alla media stagionale, siamo comunque nei primi di ottobre, secondo lei si sono un pochino attenuate, cioè si sono abbassate o ancora comunque sono abbastanza alte?
2: Direi che siamo in linea
1: con le medie stagionali. Perfetto, voi dalla zona immagino non vedete i mari, per darci una panoramica.
2: No.
1: Sui mari, perfetto, la ringrazio, buon proseguimento.
2: Salve.

carissimi amici di Supermarket Show, quale sarà l'artista di questa settimana? Colui che andremo ad analizzare con le nostre schede tecniche, le nostre recensioni, i nostri approfondimenti sulla buona musica italiana, internazionale e non solo. Quest'oggi abbiamo scelto un grandissimo artista che tutti collegano solitamente per una colonna sonora di un noto film horror. Stiamo parlando dell'Esorcista. Neanche definito horror, definiamolo anche drammatico per la sua crudità, così ecco se posso utilizzare questo termine. Stiamo parlando di Mike Oldfield. Partiamo con la canzone forse più iconica, dopo Tubular Bells che ho appena citato, del 1983, Moonlight Shadow, interpretata dalla splendida voce di Maggie Reilly, è senza dubbio la canzone in stile pop più famosa e commerciale di Oldfield. È un brano orecchiabile, raffinato, mescola ritmi incalzanti a un testo malinconico e misterioso, spesso associato a un omaggio a John Lennon. Il vero marchio di fabbrica è il superbo solo di chitarra elettrica finale, cristallino e tagliente, che rende il pezzo un classico intramontabile.

0: clinica nazionale.
1: Sì, pronto.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ecco, scusi, no, mi perdoni, cosa ci dice quindi di questa?
0: Cosa?
1: No, dicevo, cosa ci dice di questa canzone?
0: Che canzone?
1: Moonlight Shadow, quella che abbiamo appena ascoltato.
0: Non ho ascoltato niente io, perché ero fuori.
1: Ah, eccolo, quindi non ha sentito la canzone che abbiamo messo su.
0: No.
1: Ho capito. Vuole ascoltare qualcos'altro?
0: No, grazie, ero fuori, ho la bimba piccola che non vuole stare in casa.
1: Ah, vuole stare fuori, le belle giornate è meglio stare fuori. Grazie a lei, buona giornata.
0: Grazie, altrettanto.

0: Il nostro almanacco del giorno dopo quest'oggi ci porta a conoscere San Lorenzo, il martire, con la battuta pronta. Immaginate così di trovarvi nella situazione peggiore della vostra vita. Siete sotto torchio, le cose stanno prendendo una piega a dir poco drammatica e voi che fate? Fate una battuta cinica, esattamente quello che ha fatto San Lorenzo nel 258 d.C. I romani lo avevano condannato a morte nel modo più doloroso possibile, arrosto su una graticola ardente, roba da far svenire chiunque solo a pensarci. E invece Lorenzo, mentre lo giravano dall'altra parte, se ne esce con una freddura passata alla storia rivolta al boia. Da questa parte sono già cotto, giratemi pure dall'altra e assaggiate, cioè un tempismo comico pazzesco in un momento in cui chiunque altro avrebbe urlato o pianto, un vero pioniere del black humor antichissimo. Se cercate un santo da invitare a un roast show, avete trovato il vincitore.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Chi parla?
0: Pronto, scusi, per San Lorenzo, quindi.
1: Ma chi parla?
0: L'almanacco, San Lorenzo.
1: Ah.
0: Il martire con la battuta pronta.
1: Ma cosa mi interessa San Lorenzo? Dove deve andare lei?
0: No, chiedevo a lei se conosceva la battuta di San Lorenzo.
1: Ma che battuta? Ma chi è lei che vuole sentire la battuta?
0: L'almanacco.
1: Che battuta vuol sentire?
0: No, se lei conosceva la battuta di San Lorenzo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Con chi sto parlando?
0: Scusi, no, l'almanacco, abbiamo parlato di San Lorenzo, il martire.
2: E allora cosa volete?
0: Ecco, volevo chiederle un approfondimento, se lo sapeva, se no nulla.
2: Niente, la ringrazio di buon cuore.
1: Sono tutte truffe.
0: No, ma che truffe?
2: Non è un problema, guarda, noi abbiamo dei problemi di salute, abbiamo venato da pensare.
0: Va bene, allora la salute e buona serata.
2: Buona serata.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Sino a questo momento siamo arrivati sani e salvi, eh? Il nostro programma comunque tende sempre ad evolversi in maniera molto particolare, ma ora si evolve nel miglior mercato indipendente, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Quest'oggi ci ha raggiunto telefonicamente un artista, si chiama Yate Prado, che già vi presento. Benvenuta a Supermarket.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Oggi sei a presentare il tuo nuovo singolo Este Verano, che in tradotto ovviamente in italiano significa quest'estate. Però partiamo prima con una piccola domanda tecnica che faccio a tutti: chi è Yate Prado?
1: Ah, io sono de partenza, sono cubana. Sono, vivo in Italia da tantissimo, soprattutto sono cresciuta a Spliceno, sono un'artista cubana e il mio brano, come vedi, è in spagnolo.
0: Ah, beh, quindi hai scelto proprio di cantare in questa lingua. Allora, io ti faccio questa prima domanda: il pubblico ti conosce come poetessa, cantante ed anche con il soprannome d'arte La Mandighera di Cuba. Come si intrecciano l'anima della poesia, il ritmo della musica cubana nelle tue canzoni e cosa porta con sé questo soprannome così legato alla tua terra?
1: Io penso che parto sempre dalle mie radici, ecco perché il mio nome artistico è Lenghera, e così viene chiamata la mia famiglia a Cuba. Dopo, per me è molto importante l'scrittura, perché sono cresciuta praticamente in una biblioteca, i miei genitori sono tutti due maestri. Tutto quello che scrivo ha sempre un senso che va a finire sulla musica. Sono sempre molto motivata di qualsiasi evento, e l'amore, le donne, la poesia la vedo un po' dappertutto, non lo so se sono io che sono malata.
0: Beh, no, non è questione, perché probabilmente avendo un animo artistico, e comunque la poesia in sé è comunque, si sposa con la musica, e quindi tu la vedi in tante situazioni e quindi la porti in questo caso nella musica. Però tu hai detto che vivi in Italia, quindi vivi da oltre 20 anni, se non erro, ad Ascoli Piceno, e hai fatto altre pubblicazioni poetiche come, perdona la mia pronuncia, Demi Pobre Poesia, ed ora sei uscita con appunto questo brano Este Verano quest'estate. Quanto ha influenzato l'Italia, la tua scrittura, e cosa rappresenta per te questo momento di maturità artistica?
1: L'Italia ha rappresentato moltissimo per me, infatti io mi presento a Ascoli, ho fatto 2 anni TV nella TV regionale di lì, e mi presento sempre come una ascolana acquisita, perché per me l'Italia è importante, ha influenzato molto quelle che sono le mie radici. Vuol dire che adesso sono il mescuglio di due culture. Infatti nel libro della mia pobre poesia, che ho approfittato come tutti nel 2020 quando è stato il Covid pubblicato, ci sono poesie già sia in italiano che in spagnolo, in tutti e due le sono arrivati, sono scritte come sono arrivate nella mia mente, come le ho proprio create del getto così. Dopo lì in questo libro, per esempio, ci sono anche delle poesie come il girasole e il sole, che sono diventati anche dei brani che ho pubblicato diversi anni fa.
0: Ah, beh, quindi bello, quindi scrivi, esatto, quindi la poesia diventa proprio musica. Allora, Yate, allora a questo punto, visto che ormai siamo arrivati alla fine, dobbiamo ascoltarci il tuo singolo, dacci intanto dei contatti social dove poter ascoltare la tua musica e anche, se è possibile, eventualmente acquistare il tuo libro in modo da poterti conoscere meglio.
1: Il libro si trova su Amazon, basta mettere il nome, cercarlo, della mia pobre poesia, che in italiano vuol dire della mia povera poesia, e dopo su tutti i social ne trovate sempre come Yate Prado, sia Instagram, su tutti i canali.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Calzino sul Mincio un uomo di 37 anni di nome Donatino. Donatino faceva il contabile, portava la riga da parte e non aveva mai infranto nessuna legge tranne quella di cambiare le calze ogni giorno.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, mi perdoni, ma quindi scusi, si usa ancora la riga da una parte?
1: Chi è che parla?
0: Per la storia di Donatino.
1: Non mi guardi, voi non capisco niente, per saluto, arrivederci.
0: Infatti Donatino indossava lo stesso paio di calze in spugna dal martedì del 2018. Una sera, mentre guardava un documentario sulla fermentazione del gorgonzola, Donatino sentì una voce sottile provenire dall'estremità della sua gamba destra.
2: Donatino, apri la cerniera delle mie prigioni, ho maturato una coscienza.
0: Donatino si tolse con cautela la calza, lì, fiero e leggermente verdastro, si ergeva il suo alluce avariato.

0: A chi cerca?
1: No, ha sentito, perché quando si è tolto la calza c'era questo alluce che probabilmente emetteva anche un odore particolare.
0: Ma io non so niente, non capisco niente.
1: Ma lei l'alluce ce l'ha verde?
0: No, la luce è normale.
1: Cioè, non la luce, l'alluce del piede.
0: Io non so niente.
1: È a posto comunque.
0: Sì, io non so. A chi va cercando?
1: No, stiamo leggendo la favolina.
0: Posto.
2: Cosa vuoi da me, o pio estremismo osseo?
1: Chiese Donatino tremando.
3: Voglio la democrazia,
1: protestò l'alluce.
3: Perché il pollice della mano riceve sempre gli anelli, l'indice indica le cose interessanti e io devo stare qua sotto a urtare gli spigoli dei comodini alle 3 di notte.
4: Ok, ciao, scusa,
1: prego.
4: Ciao. Mi dica?
1: Ciao. Scusi, perché sentivo una telefonata sotto. No, dicevo che a quanto pare era solo un problema legato tra il piede e la mano.
4: Scusi, ma non ho capito io bene.
1: Per il fatto dell'alluce che si era lamentato, della mano, degli anelli, quelle cose lì.
4: Ma non so, forse ha sbagliato il numero.
1: No, la favoletta che stiamo leggendo.
4: Non ho capito bene la cosa.
1: No, stavamo leggendo la favola dell'alluce di Donatino, quello con la riga da una parte.
4: Non sono al corrente di questa cosa io.
1: Ah, non sta seguendo la favola, quindi.
4: Non so niente di
1: ho
4: questa
1: capito.
4: Cosa.
1: Allora scusi il disturbo.
4: Per carità, ci mancherebbe.
1: L'alluce pretese una riunione di condominio corporeo. Il fegato mandò una delega, i polmoni sbuffarono, le orecchie dichiararono di non aver sentito niente. L'alluce ha variato, offeso dal disinteresse della corporazione corporea, decise di proclamare lo sciopero dell'equilibrio. Da quel momento, ogni volta che Donatino cercava di camminare dritto per andare all'ufficio postale, l'alluce sterzava bruscamente a sinistra, facendolo finire immancabilmente dentro i cespugli di alloro dei vicini. Esasperato, Donatino consultò il più grande saggio del paese, una pedicure olistico, che viveva in una grotta fatta di pietra pomice. Il saggio guardò l'alluce, annusò l'aria e disse:
2: la soluzione è semplice, l'alluce non vuole il potere, vuole solo essere ascoltato. È un po' di pediluvio alla camomilla.
4: Con chi?
1: Il saggio del paese, quello della grotta in pietra pomice.
4: Penso proprio che ha sbagliato numero, eh?
1: Per il fatto dell'alluce.
4: Guardi, credo proprio che lei abbia sbagliato numero.
1: Ma cioè, è sbagliato o è uscito? Cioè, non c'è?
4: No, qui non corrisponde a quello che mi sta chiedendo lei.
1: Ah, non vive lì il saggio del paese, quindi?
4: Non vive qui il saggio del paese, è proprio sbagliato numero.
1: Va bene, chiedo scusa.
4: Prego.
1: Donatino tornò a casa, immerse il piede nell'acqua tiepida e recitò all'alluce una poesia d'amore di Prevert. L'alluce avariato si commosse, perse la sua sfumatura verdastra, tornò di un sano rosa pallido e sospirò.
3: Grazie Donatino, ora puoi tornare a urtare i comodini in pace.
1: La morale della favola: non ignorare mai i tuoi estremismi, prima o poi chiederanno i contributi arretrati, e se senti il tuo piede parlare, forse è ora di fare una lavatrice.

E giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che se volete riascoltare le interviste dei ragazzi che passano all'interno del nostro programma, ci trovate su Amazon Music, su TuneIn, su Spotify, cercate le interviste di Supermarket. Appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 11.
0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

0: One Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili.

0: ON Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Disuniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVM in streaming su www.radioveritas.net.

0: una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Quando i bambini fanno...

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 11:59 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

mentre vuoi ne ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

con loro non correrò, non ero niente bambino né mai, dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti, no, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN. Visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: do.
1: RVN.
2: Attention please.
1: Open Radio.
2: Attention please.
1: Open Spot.
3: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli in miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
4: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
5: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 46 48, 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
6: Lo so che

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. Butterò questo mio

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

0: WN, servizio meteo.
1: Inizio di weekend ancora all'insegna di un quadro meteorologico spiccatamente instabile, specie al centro e al sud. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni risulteranno ancora piuttosto frequenti ed intense sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà in genere asciutto. In serata e nella prossima notte ancora piogge temporali al sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: RVM Play Hits, il nuovo disco della settimana.

ON Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

RR Buon ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Open spot. In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
1: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net.
4: Più l'ascolti RVM,
5: più ti piace RVM.
4: Più l'ascolti, più ti piace.
6: No matter what. No matter what.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 14.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: bambina.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN in streaming su www.radioveritas.net.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVM.
1: Avrei una storia da raccontare.

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: RVN Jukebox, Jukebox, RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque.

0: Torre VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RV

0: sempre buone ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 14:59.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: RVM. Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: WN Open Radio Open Time.
1: Sono le 16:01.
0: RWN Jukebox. Jukebox. RWN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
2: Alza il volume. Welcome to a new kind of listening experience.
0: RWN ti segue con i successi di oggi.

0: Ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVM.

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Tagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVM in streaming su www.radioveritas.net.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Se consideri le nostre colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, o Dio di Israele. Celebriamo questa Santa Messa in suffragio di Tripi Giuseppe. Ottobre, lunedì 20-26, San Carlo Acutis adolescente. Il Signore non gradisce la preghiera intrecciata con la maldicenza. Sant'Annibale. Gesù, verità eterna, è nostra vita, come una mendicante imploro la tua misericordia per i peccatori. Cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi, Santa Faustina. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei il difensore dei poveri, abbi pietà di noi. Cristo, che sei il rifugio dei deboli, abbi pietà di noi. Signore, che sei la speranza dei peccatori, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.

0: ci precede e ci accompagna sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece, la Gerusalemme di lassù è liberata ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti, rallegrati sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
0: Andiamo.

Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelle di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione, li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione, la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. La prima lettura tratta dal libro di San Paolo Apostolo ai Galati ci ricorda che Abramo, nostro padre nella fede, noi così diciamo, Abramo è nostro padre nella fede, ebbe Abramo due figli, uno da Agar, che era la schiava, e poi l'altro dalla moglie legittima. Siccome la moglie legittima allora non riusciva ad avere figli, la moglie stessa disse ad Abramo: unisciti ad Agar, alla serva. E così dalla serva nacque il figlio della serva, che nacque poi, sarà il padre di tutti i musulmani questo. Mentre dalla moglie giusta nacque la donna che sarà la madre di tutti i cristiani. Il Vangelo ci ricorda come Gesù richiama, rimprovera aspramente la generazione dei suoi tempi. E cioè, Gesù parlava, predicava, faceva miracoli e non ci credevano. Credevano che li facesse per mezzo di Beelzebul. Quindi Gesù faceva i miracoli in mezzo a loro, ma restavano loro indifferenti. E Gesù dice: generazione malvagia, perché Ninive, la città che aveva eliminato il regno di Israele, il regno dei Samaritani, il regno del nord, Ninive alla predicazione di Giona si convertì. Giona andò a Ninive con l'intento di vendicarsi, che il Signore doveva distruggere Ninive, ma invece Ninive alla predicazione di Giona si convertì. E Giona tornò poi un po' indignato col Signore, perché voleva che Ninive non si convertisse e ricevesse il castigo che si meritava, perché loro, i Niniviti, avevano distrutto il regno di Israele. Invece i Niniviti si sono convertiti, e si sono convertiti alla predicazione di Giona. E voi
Gesù si rivolge agli scribi, ai farisei, ai sadducei, si rivolge a loro, e voi invece non vi convertite, eppure c'è uno più grande di Giona. La regina di Saba venne a Gerusalemme e si incontrò con Salomone. Salomone aveva fatto la reggia, aveva costruito il tempio, si sentiva un grandissimo uomo, sapientissimo, aveva una sapienza unica, e quindi la regina di Saba venne per sentire Salomone, per vedere un po' che intelligenza aveva, che sapienza c'era e che cosa aveva combinato nella reggia. Quando arrivò rimase stupita perché la reggia era sontuosa, i servi avevano tutti abiti, tutti particolari, e poi la pranzi troppo lussuosi. E quindi la regina di Saba dinanzi a Salomone restò incantata, e Gesù dice: qui c'è qualcuno superiore a Salomone, eppure voi scribi e farisei restate al di fuori, non intendete per niente convertirvi. Ed è un po' la durezza di cuore, vogliono vedere un segno, altrimenti Gesù ne aveva fatto tanti segni, cioè miracoli, eppure non si sono convertiti, ancora pretendono segni. E che segno c'è da dare? Allora, che segno doveva dare il Signore? Noi abbiamo bisogno di segni, non abbiamo bisogno di miracoli, perché noi abbiamo fede, anzi preghiamo Gesù che ce la cresca sempre più, fede, speranza e carità, le virtù teologali, che il Signore ce la cresca, di modo che possiamo essere più fedeli a Dio.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie ed innalzare l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura. E nelle tue opere glorifica te, creatore e padre, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

Ricordati del nostro fratello Tripi Giuseppe e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.

a metterla a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi. San Carlo Acutis, adolescente, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli.

0: guidate dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te.
1: E togli i peccati del mondo, abbi pietà di me. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di me.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, di soltanto
1: una parola di essere salvato.

E il regno dei cieli è simile ad un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Non è finita, andate in pace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

0: per lei.
1: RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 19.
0: Alza il volume.
2: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

0: attention, please.
1: Open spot.
2: L'eleganza, la classe, gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN Play Hit. Il nuovo disco della settimana.

0: canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM Servizio Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne ancora pioggia al sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora pioggia al sud tra Abruzzo e Molise. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da Lorenzo Tedici.

0: Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
4: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: RVM ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM.
2: Everybody clap your hands.
0: Più l'ascolti, più ti piace.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

sun. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN, RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: Asia.
1: Ready. RVN.
2: Attention please.
1: Open Radio.
2: Attention please.
1: Open Spot.
3: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM. Visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
2: As we grew up in our tradition,

Io con loro non correrò, non ero niente bambino né mai. Dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti, no no. Rimani concentrato, io avrò

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Open spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Mulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Site, www.radioveritas.net.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: Nelle prossime ore ancora piogge al sud, nonché tra Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e sul medio Adriatico, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: Alza il volume. Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace. Metal.

Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Risuoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN. Vorrei che te

0: Anna. Ready. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: RVN. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

mentre vuoi ne ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVM.

0: Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
3: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di RVN.

RTR vuoi e ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, tra gli scherzi al citofono. Fino ad essere sempre più online, mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: È 1:03.
0: RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
2: Ed è un po'.

0: una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante,

le vuoi ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.